è una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena batticuori e vertigini ovunque si posi. Si chiama Venus Napalm. Numero di catalogo 269V.

Nikoga nisu dirali, nikog maltretirali, a društva ovo boli su primali. Nikog nisu dirali, nikog maltretirali, a